Non è mai troppo presto del 1° giugno, evviva, è arrivato il mese di giugno. È arrivato il mese di giugno. Eccoci qua, e noi siamo qui anche questa mattina con le nostre rubriche. E qui abbiamo dei cantanti, no, questi sono i cantanti che sono stati venerdì alla trasmissione. Abbiamo le nostre radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, in questo 1° giugno 2026. E abbiamo delle radio che sono con noi: Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. E sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marco Antonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio. E allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: Ed ecco l'elenco delle radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna a questa parte, questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Ma noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì.
1: Oggi compra la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Ah. Da Marco Roma. Bom, bom.
0: Bom, bom.
1: Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Marco 441 elemento barra di stato
0: 441.
2: Marco Roma saluto avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Via chiamata vocale, perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più
2: WhatsApp riduci finestra chiamata pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo. Siamo pronti.
0: Siamo prontissimi anche questa settimana, e non ci sentivamo da un mese, sai, io.
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco,
3: sì.
0: Non... la trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi, quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi, primo giugno. Sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno? Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì.
0: Ma
3: bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso, forse, no?
3: Domani sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre, perché domani invece andrai a Latina. E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi, cosa dicono i nostri collegamenti vatico-eleonorici?
3: Allora, loro stavano in chiamata con me,
0: sì,
3: però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. Ma stanno ancora in chiamata, si apre la videochiamata in questo momento?
0: Sì, prova.
3: Ti trovo.
0: Prova a vedere se ci sono. Li svegliamo alle 4:42-43.
3: Io un po',
0: Veniamo, Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso. Poi non è che i nostri ascoltatori sentono un numero, vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli.
0: Eccoli, un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete? Siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
3: Ma Damiano?
4: Buongiorno.
0: Damiano dove?
5: Eccomi.
3: Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivila perché... scrivila, perché se la dici poi e quale cose si fanno all'istante, insomma, si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata.
0: Sì.
3: E quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso. Poi li sentiremo alle 7:50 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto, come viene la mattina, un saluto particolare, sì. Insomma.
3: Ma io nel frattempo che loro mi scrive la canzone, non ti ho detto che c'è stata una novità. Allora, praticamente è successo che l'attore di Gomorra,
0: sì,
3: ha avuto un problema, non ci può stare mercoledì.
0: Sì.
3: Però ne ho trovato un altro e l'ho subito pubblicizzato.
0: Ecco, quindi.
3: E tutto è successo per caso, ma lui ha superato,
0: sì,
3: il record di visualizzazioni.
0: Ah.
3: È entrato nei per te, praticamente l'ho pubblicato i suoi video sì. sul profilo TikTok.
0: Sì.
3: Lui ha superato perfino Ultimo, cantante.
0: Addirittura.
3: Perché Ultimo ha visualizzazioni 45.000.
0: Sì.
3: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo TikTok mio. Dove io ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
0: È una sorpresa, sì. Allora diciamo con...
3: Lui si chiama, è Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il vichingone.
0: Gabriele il vichingone. Allora quindi avremo mercoledì sera, che oggi è primo giugno, quindi mercoledì sera 3 giugno ore 20 di sera, Gabriele il vichingone, detto il vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente chi l'ha visto, quindi altre trasmissioni non ne guardo.
3: Beh, ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no. Cioè, io ci ho fissato come il primo video più visualizzato, che è Ultimo.
0: Sì.
3: Che oltre 45.000, sì. Lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato
0: cioè, vuol dire che
3: non ci credo ancora adesso.
0: Non ci credi. E allora intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia, oltre che dei calzini.
3: Questo è il brano della coppia, sì. Praticamente sono ti ricordi, lui era un grande super femmine.
0: Questo qui, sì.
3: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio, ecco. Uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
0: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
3: Ecco, bella questa frase.
0: Allora,
3: io fa un pronostico, penso che a 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi...
0: Al tuo compleanno, il 4 agosto. Allora, il 4 agosto, a parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché è martedì, e giustamente il martedì è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, ma in onda la trasmissione di oggi.
3: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi.
0: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non.
3: Non ci importa.
0: No, noi saremo sempre. Tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, noi ci saremo sempre
3: da calendario, sì.
0: Allora dunque facciamo questo quiz,
3: facciamo un indovinello,
0: sì.
3: Allora tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia,
0: sì.
3: Morto giovane. Allora il titolo è Con il nastro rosa. Io so che ti sei preparato.
0: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio Corsi? No, Corsi. No,
3: basta.
0: Va bene.
3: Basta, non si può fare indovinello, Giuseppe.
0: Ma no, che si possono fare? Lucio Battisti, vabbè.
3: Comunque, Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
0: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a quest'ora.
3: È un Lucio, sì. Battisti. No, lui.
0: Il verbo è battere. Io battei, tu battisti, egli batté, praticamente.
3: C'è quasi una fermata della metro a Roma, è quasi così.
0: Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e anche alla signora Celeste, Ernesto, e anche il nostro Dennis, che ci ha mandato il suo messaggio vocale, che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5:15, perché il lunedì sai che ormai visto che il nostro
3: non vedo l'ora.
0: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu, ormai puoi fare quello che ti pare, puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma, dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora andiamo, quindi
3: iniziamo anche i negozi, dai,
0: anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5 e un quarto. A dopo, ragazzi. Ciao ragazzi, a più tardi. E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera? Gabriele, detto
3: il vichingone.
0: Gabriele il vichingone, per mercoledì sera, non mancate, a 20 di sera. Ciao per il momento.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RWD e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via di Amici 17, dove anche il Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? L'ho fatto responsabile del commerciale nel settore degli elettrodomestici.
1: Insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Ah, non si vede? Non si...
1: Io non lo vedo da 100 anni, te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio, molto
1: ti di mi hai rubato ben 21 anni.
2: Ora ti offro da bere, perché
1: sì. Allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: Parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasi?
2: Siamo amici intimi da molti anni, sì.
1: Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi...
2: Ma ce la farai, prima o poi.
1: Ce la faccio, prima di aprile ce la faccio.
2: Ce la farai, non ti dovevo
1: essere. Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe. Se mai ti do un aiuto io.
1: Vabbè, ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie ha avuto un ictus e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E volevo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare,
2: fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro,
1: perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole, praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle apparecchiature, attrezzature che servono per aiutare quel disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha una grossa difficoltà perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altri.
2: Certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere il ministro. Ah, il ministro ha fatto.
2: Sì, questo. Per i soldi per loro ci sono.
1: Ecco, però
2: per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio siamo a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi che una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Di ricambio, bisogno di
2: certo.
1: Delle persone da dover prendere,
2: degli aiutanti, eccetera.
1: Certo. E questo
2: è costano.
1: Costano. Ma uno, secondo te, potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Sì, quella è una, due ore. Cioè io diciamo sì, ci sono delle persone che c'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come sia come aiuto morale, anche fisico,
2: sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona solo, scendendo due addirittura.
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Diciamo che lo Stato piuttosto che dice ma non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che la grossa politica che insomma fa vedere che da questo e quello, però che alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che
2: certo.
1: Al momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto, sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene,
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo
2: non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. Gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni non c'è qualcosa di nuovo, però
2: speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda, per te il miglior piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare, non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. Ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina. E qui quando rimani, un bambino, un piccolo interferenza di un bambino giocatore, quando rimani a pranzo qui
3: è risotto.
2: Quindi
3: lo fanno veramente buono, sono bravi.
2: È il nostro amico Barba che fa questi risotti, che prima o poi intervisteremo anche lui.
3: Perfetto, bravo.
2: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una
3: piacere
2: buona
3: mio.
2: Giornata.
3: Grazie. Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile, sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: that never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Chiedo, signorina. 5:46 secondi, bene.

0: Diamo un buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E inseriamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano Giuseppe, buongiorno.
0: Aspetta che ti abbasso un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala, perfetto. Ecco qua, allora al mio paese il capitano c'è già, capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo. Da sabato sono peso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei peso forma.
2: Tu non sei peso forma.
0: No, io non ho 16 kg da.
2: Perciò devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei peso forma, grazie. Fa la sigletta.
2: Ma vai pure tu, Giuseppe, non mi fa male le chine, mi fa male. Giuseppe!
0: Vabbè.
2: Tu sei vengo lì e smontiamo la cucina.
0: smontiamo la cucina
2: e risolvi tutti i problemi.
0: Così non mangio.
2: No, noi siamo quello che mangiamo, ricordo.
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco?
2: Feuerbach dice
0: l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui, però.
0: Si mangiava, però.
1: L'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni.
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: No. L'uomo inteso come uomo, tutto intero.
1: In generale,
2: anche
1: loro donna,
2: facevano confusione. Anche loro facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No. Questo. Vabbè, no.
2: E i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi.
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, le Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura. Indicava il cibo, no? Perché comunque saranno le classi pure.
0: Infatti. Kant diceva. No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di
0: non mi ricordo chi diceva cogito ergo sum, dobbiamo chiederlo qui all'assistente. Cogito penso quindi sono, cioè volevo dire io ci sono perché penso, quindi se penso vuol dire
3: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire pensare.
3: È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Cartesio. Da noi è detto Cartesio, Descartes. Questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma è quasi un rivincimento.
3: Vabbè, quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Ecco.
3: L'esistenza di un.
0: Allora, ragazzi.
2: Invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba!
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba, azioni ma non parole.
3: A me invece piace molto il proverbio di, mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva: datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò
3: il mondo. Bravo, Giuseppe.
2: Perché no, quindi quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Non bisogna avere una grande apporto.
3: A Roma ne dicono un altro, i romani, no? Così. Dicono alla romana, dicono: se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano, perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Nostro cugino
0: Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
3: Che brano, a me piacerebbe sentire perché io sono stato, mi piace molto Fontana di Trevi.
2: Hai pagato? Si paga?
0: Hai messo?
3: No, non si paga, hanno tolto il pagamento là.
2: Adesso wow, c'è. Tu sei grande. bollette. Ma
0: anche per i turisti, oppure i turisti sì?
3: In questo momento nessuno paga, in questo momento.
0: Ah. Allora, no, no. Vuoi sentire Fontana di Trevi?
2: È una vergogna.
3: Comuni immortali che canta a Fontana di Trevi, è cantata così. Lui la canta proprio a Fontana di Trevi di notte, in mezzo alla gente. Bellissimo il videoclip, stupendo.
0: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
3: Comuni immortali. C'è.
0: Allora, Comuni Mortali, Fontana di Trevi.
3: No. Oppure solo comuni immortali, quale?
0: Comuni
3: immortali.
0: Immortali. Mortali. Eccolo qua, vediamo se arriva.
3: Cioè, c'è. Comuni immortali, brano, agile
0: Lauro, pulsante, finta di ricerca. Aspetta che mi esce Achille Lauro, però.
3: Comuni immortali, brano, Achille Lauro. Il Lauro. Fontana di Trevi, album,
0: artisti vari, pulsante. Però aspetta,
2: testo, Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, brano, Rossano,
0: pulsante. Qua me la di Rossano, perché non me la di... Mi dà Achille Lauro qui.
3: Strano. Achille Lauro, comuni immortali.
0: Sì, quello sì. Allora, quello. Marco.
3: Sì, sì.
0: Comuni immortali, Achille Lauro.
3: Achille Lauro, Achille Lauro.
0: Ah, perché tu dici Fontana di... Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
3: No, no, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
0: Ah, allora.
3: No, no, il titolo è Comuni Immortali.
0: Ah, ed è di Achille Lauro. Allora a posto, sì.
3: Sì, sì. Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
0: Eccolo qua, allora. Eccolo qua, Comuni Immortali.

0: 98%.
1: Cosa che adesso non succede mai, insomma.
0: E votarono per la prima volta le donne.
1: Anche
0: per
1: le donne.
0: La prima volta le donne. E perciò siete orgogliosi di essere italiani. E quando andate all'estero, per cortesia, portatevi la bandiera italiana nel cuore.
1: Perfetto.
0: Io che ho girato il mondo, vi dico che non c'è una nazione migliore della nostra.
2: Buongiorno.
0: Perciò lasciamo
2: sono stare tornato.
1: Ecco, è tornato Marco. Dove sei stato,
2: Marco? No, niente, praticamente è successo che per colpa di Damiano.
1: Sì, stamattina che è successo?
2: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
1: Sì.
2: Perché per dirmi della svegliami, non svegliami, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
1: Vabbè, non fa niente, no.
2: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
1: Ah, si sente meglio, sì, al telefono.
2: Sì, sì. Si sente. È perché ho ordinato gli auricolari nuovi.
1: E
2: devono arrivare, penso, oggi. Oggi arrivano entro martedì. Boh.
1: Sì, quando.
2: No, no, ma. Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
1: E quindi quelli originali, quelli.
2: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano. Gira tanta roba falsa, guarda. Ma cioè c'era gente disonesta, purtroppo.
1: Sì, quando.
0: Non l'ho comprato.
2: Allora. Niente, praticamente, hai visto c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
1: Sì.
2: Ho trovato su subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano più di 200 euro.
1: Sì,
2: ma quasi sigillati col sigillo,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: L'ho comprati, l'ho trovato 80 euro, l'ho comprati. E praticamente comunque andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
1: Quindi potrebbe
2: secondo
1: essere
2: me contraffatto, secondo me contraffatto, perché comunque anche se è rubato dove hai le funzionalità, certe funzionalità come il Siri, ehi Siri chiama Giuseppe, non lo dava. E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
1: Ho capito, quindi. No, no,
0: Napoli oggi come dicono, Napoli come dicono?
1: Ti hanno fatto il pacco.
0: Hanno fatto pack.
2: Però beh, comunque ho speso 70 euro, l'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
1: Bene ragazzi, è il momento di passare anche a Dennis, perché altrimenti.
2: Dennis.
1: Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce.
1: Componi
3: foto, condividi, rispondi. Post messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi. 31 maggio alle ore 12.
1: 1 minuto e 13 secondi dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, se no poi
2: dura poco oggi? Dura poco il vocale?
1: È più o meno un minuto e 12, 13.
2: Perché così poco?
1: Non lo so, si vede che ha poche cose da dire. Vediamo, ecco qua.
2: Ma cosa lui riesce a farlo?
1: No, li fa subito, eccolo qua.
2: Grande Dennis, il numero uno, amico nostro.
3: Invia messaggio vocale.
1: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno, eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
1: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro, ecco, Marco Roma che è bravo anche lui, sì.
1: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero.
1: Ah.
4: Ecco, bene, allora io niente, ti risaluto, ti ringrazio e alla prossima, ciao
2: Dennis. Non ho capito, ha detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe,
1: che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi una
2: grazie, hanno avuto il passaggio, grazie.
1: E
2: grande Dennis
1: ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero. Allora cosa scegliamo di Zucchero? Aspetta,
2: grande Zucchero.
1: Allora andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
2: Come il sole all'improvviso.
1: Bellissima, una bella canzone. Come
2: il sole all'improvviso.

0: Lissia.
1: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come?
0: Sì, bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
1: Insomma, qualcosa si ricorda.
0: Sai tante cose.
2: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto!
1: Sulla pasta.
0: No, lui non ama i zuccheri. Ama solo uno zucchero.
1: Allora, abbiamo come solo all'improvviso. Intanto Damiano e Leonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? A proposito, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Con il nastro rosa.
0: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
1: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma,
0: sì, diamo dei calzini in omaggio, se dicono il nastro rosa.
1: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso, per il nostro amico Dennis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era a Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu.
1: Sono l'esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo
0: tra 10 giorni.
1: E noi siamo sempre fuori. Perché? Perché?
0: Tifiamo
1: l'italiano,
0: tifiamo la Francia. No. Secondo te che tifiamo? Per Argentina, Francia? Chi è che?
2: Nessuno di tutti e due.
0: Non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: Francesino?
2: Ma scusa, ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata, è riaffondata. No, assolutamente. Non era ripescata.
2: Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche.
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma.
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo. In realtà.
2: Ormai quanti anni so che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 c'eravamo.
2: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non è, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella figura, però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26.
3: Oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, fa?
0: Ah, c'è Abdul,
1: Abdul ti senti?
0: Abdul.
2: Prendi il caffè e i saluti.
0: Ecco, allora Abdul,
2: ecco, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, buon caffè Abdul, ecco l'applauso.
2: Grazie carissimi.
0: Ecco,
2: buon caffè. Giuseppe, Abdul ti ha offerto un caffè, se
0: grazie,
2: vuoi.
0: Noi sì, siamo, lo accettiamo da lontano. Io anche tanto non lo bevo. Lo beve il capitano.
2: Conta il pensiero.
0: Basta il pensiero, diceva qualcuno, dice, ma basta il pensiero.
2: No, Abdul è un caro amico, veramente, una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favoloso. Perché sta davanti a me, parlo, perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava ogni giorno chiamava, ma Abdul non c'è, Abdul non ci manda i saluti.
2: Quando tu mancavi hai detto che stavi in vacanza. E noi che parlavamo di te.
0: Sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie, frate.
0: Ecco qua. Bene, Abdul. Allora, buona giornata. Avete già montato tutto.
2: Ore voi, carissimi, grazie tanto.
0: Ecco.
2: Piano piano, oggi tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata sicuramente.
2: Oggi no? È bello, sì, oggi e domani sì. Poi il 3 non so che piove, qua porta acqua il 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto acqua. Ci godiamo sti 2 giorni.
1: Tango alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice, ma i costumi già li hai preparati, Marco, oppure?
2: Sì, sì, qualcosa sì, qualcosa
1: quest'anno,
2: sì.
1: Quest'anno informaci il colore, che colore si porta quest'anno?
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice
2: verdino.
0: Il capitano
2: verde, bordeaux.
1: Confermo. È vero.
0: I costumi
1: io faccio le domande tra bocchetti.
0: Verde e bordeaux, tu perché tu già
2: potresti... Hai visto, lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dal l'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: Abbiamo anche sotto casa, abbiamo un negozio di lingerie. Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: Quindi, è vero, bravo, sì. Vero. Perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo.
1: E poi domando con la scritta domanda, signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore, ma il costume femminile, perché tanto noi maschi, qualsiasi costume va bene, no? Per noi, no? O anche il maschio ha il suo costume.
1: No, insomma, quando lo sceglie la donna, lo scegli se è accoppiato, se è sposato.
0: Quindi sceglie
1: la moglie che sceglie.
2: Vabbè, per la propria donna uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. Secondo me. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. Dopo parliamo della Roma, perché visto che
2: sceglie il capitano.
0: Capitano, scegli tu un brano?
2: Un bis, dai. Paola è sparita?
1: Scegliete voi, però di Teresa De Sio.
0: Vuoi un brano di Teresa De Sio?
1: Quello che c'è.
0: Ah, ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri. Sorella della famosa sorella
0: di Giuliano.
1: Due sorelle, i capelli ricci.
0: Sì, ricci. Teresa De Sio, che è la sorella di Giuliana De Sio. Teresa De Sio, me lo prendo uguale. Allora, vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamo la prima, vediamo cosa ci dice.
4: Teresa De Sio, Teresa De Sio, infestazione. 18.137 ascolti. Nice.
0: Voglie turna aum oppure
1: voglie turna, voglie turna. Ricordo.
0: Allora, voglie turna. Allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare. Eccola qui.

0: meglio di tornare nei vicoli di questa città. Eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Ma era la concorrenza che era molto scarsa, parliamoci.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è Juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente. Non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma tifo per la Roma, perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Un giorno c'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: E invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambiano, dici? Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu vuoi esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti, possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati, se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire anche le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore, non è che si allenava come tutti gli altri.
0: Non si allenava.
1: Però lui, nonostante allenamento, non ci potevi dire niente, perché portava quello che portava. Ma se tu non porti quello, non ti puoi.
2: Beh, il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua.
0: Escluso.
2: Ma anche perché Maradona era Maradona, ma comunque. Nessuno l'avrebbe toccato. Però lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato la come nel finale si è perso, perché
0: certo lì
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre di inserire il codice. 5:50 e 51, per poco, per un secondo non abbiamo preso l'ora doppia, e noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto, con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera, quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia da Sciac, che ormai è diventata una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
2: L'ora tripla. Più bella cosa?
0: Più bella cosa? Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa. C'è una trana, sì.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: cosa non c'è, noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano, no, è caduto
1: cascata,
0: Max.
1: Ero cascato.
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Vichingone perché?
1: Perché lui praticamente, ti spiego, le sue caratteristiche fisiche, sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi,
0: ecco.
1: Perché assomiglia un po' a lui, un po' burbero quando parla, lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore,
0: ecco.
1: Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno e adesso è il momento dell'ora tripla, il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne e gli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Damiano, per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma! Viva
1: voilà.
0: E allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai, sì, anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando non c'è, ma quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele il vichingone. Ricordate il vichingone. E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco, facciamo
1: non lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora, sceglie Marco la canzone. Vai Marco, allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era Alba.
1: Metti quello che c'è, allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: un tasto di cuore, quindi
0: avevo Romantica di
1: bellissima. Romantica è quella che usciva adesso, sì, l'ultima canzone dell'album che deve uscire tra mesi prossimo.
0: Sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio Romantica.
1: Dopo questa Insensata Voglia di Te, che sì, il singolo è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni.
0: Sì, sarà uscito l'altro venerdì. Allora, ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.

0: pulsante.
1: Sant'Odore Calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo, Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza e la ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo, né etnico, né religioso, né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store, e adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre con noi.

radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto.

Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta, vi ricordo che la trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andrà in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese, ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui. Questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi giusto Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Teleterme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente, ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.

0: sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del Comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buono Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza.

0: per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
1: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozzo Glu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il Festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento. Sì.

0: Sorry lo siento era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cos'è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io tiro il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto. Vai pure.
1: Sì, la poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola, e svegliarsi al mattino accanto alla persona amata e darle un dolce bacio per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore, e vedere una cagna che allatta il suo piccolino o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore, e guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata, ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie.
0: Grazie a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo festa e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona
1: grazie.
0: Giornata e a presto. Allora,
1: anche a te, a presto. Sì, ciao.
0: Eccolo qua, che è Primavera.

0: poesia di Maria Grazia con relativa primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina.
1: Abbiamo portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5.
0: Siamo 5 con me, Tony.
1: 5 con te.
0: 5.
2: Beh, l'altra volta eravamo di più.
1: Siamo arrivati anche a 6-7, penso. Vabbè, io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma tu come so, le unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava.
0: Può darsi che un giorno lo facciamo.
2: È la mia colpa.
1: E tu la colpa sei sciupa femmine.
2: La colpa è la mia. Boh.
1: E che colpa che tu sei sciupa femmine, che dobbiamo fare? Oh, l'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. Tre giorni stavi con altra.
2: Non ho detto io, lei mi ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle e poi sono finite, no?
1: Poi sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, ma se senti Marco che dice a Damiano, sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: Un po' femminile di Rotterdam.
0: Vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi, quindi anche domani.
2: Io lavoro lo stesso domani, perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che... quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui è graziato, mi fanno i miracoli.
0: Alla protezione dei papi.
2: Io,
0: lui.
2: In teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Domani ti vai direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con
1: devi chiedere perdono, perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'è ragione Nicola, è monotico il radio, però c'è ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli: Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: C'ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Adesso... Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare, che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo
4: sentire. No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero,
1: perché lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: però sempre Marco, sempre avanti Damiano metti,
1: lui è lo sciupa femmine allora Eleonora, lo sciupa femmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupa femmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa. No, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
1: Allora, entro il 4 agosto del mio compleanno lui di nuovo
0: il primo giugno.
2: Mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine. Vedremo se ciò avverrà. Quindi ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, no? Non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? No, perché appoggio, Marco. Appoggio, hai visto? Simona, penso per me.
2: Simona, io appoggio.
3: Obbligato, voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Abbiamo scommesso 100 euro, io Marco.
1: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
4: Allora, ascoltate, però se perdete le 100 euro, se perdete le 100 euro.
2: Sì. Simo, tu e Sonia ne avete persi parecchi tesori con Marti.
0: Adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
1: Sonia è un'altra amica che praticamente ogni tanto entra.
2: Mi pare morta.
1: No, Sonia non ci ha avuto mai entrata, penso. Perché... No, si vergogna.
0: Prima o poi la porteremo anche lei in diretta.
1: Poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
0: Bene ragazzi, dobbiamo ricordare
4: Eleonora,
0: però
4: Eleonora sta qua.
1: Scusa, Alessandra.
4: Vabbè, pure Marco, dopo, guarda, dopo questo puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
1: Già sto al lavoro.
0: Già al lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera, a 20 di sera, tra l'altro che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele, detto...
1: Il vichingone, grande Gabriele.
0: A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
1: A 3, eh? Signore e signori, voi la sigla. 1, 2 e 3. Signore e signori, a voi la sigla.

0: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete tato, non avete ascoltato, solo tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più. Vabbè.
1: È partita.
0: Vabbè. Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere. Marco, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Buon tutto, e ci sentiremo mercoledì, naturalmente. Marco.
1: Intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
0: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele, il Vikingo. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

0: weekend a tutti.
1: Buon weekend, weekend da Damiano, da Marco.
2: Marco, auguri, auguri a tutti, buon weekend.
3: Marco no, Marco no.
2: E anche un buon weekend è per me, per sempre.
1: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Yeah! Stavo baciando la solita donna che bacio sempre di giovedì, quando ne incontro una più bella che non vedevo da venerdì. Mollo la prima per la seconda, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo la terza che con la forza mi vuole amare. Racconta

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e la

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: Io guardo Carlo Giorgio stamattina.
1: Avevo visto.
0: Si mette i gondolieri. Potevano farne meglio
1: i gondolieri.
0: Forse cosa, secondo me.
2: Cosa? Cioè, mi vuoi dire. I sei più pesanti dei dominatori.
0: Già, ma i minatori
2: no, ma perché era l'idea,
0: esatto. Ma
2: sempre così,
0: se è vero, se è vero. Comunque, insomma, stamattina mi arriva prima di man subito.
2: Chi si arriva?
0: Quella pubblicità, dai.
1: Chi si? Che pubblicità?
0: Dai, quella che perde il passaporto per terra.
2: Che è pubblicità?
0: Quella pubblicità. E mi butta il passaporto seconda.
2: E se pure seconda appena prendi la frisca.
0: E la pubblicità.
2: E andiamo a pensare. Non capita, perché non capita.
0: Ma se capita.
2: Ma non capita.
0: È monta che insegna a vogare.
2: Ma se russava.
0: Entriamo su Rio.
1: L'elicottero.
2: Ma se che è
0: vuoto. Si da fuori le bottiglie.
1: E andiamo a pensare. Non capita, perché non capita.
2: Ma se capita.
1: Ma non capita.
0: Se non la su più bello, arriva l'elicottero.
2: Bodyguard, when again.
0: Schiacciato e porta via, me ne stai in proprio digitale secondo.
1: È strana, perché ti dici non capita,
0: perché non capita.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Dai che demo, forse, eh? Dai che demo!
2: Capitano! E guarda cosa è successo in cabina!
1: E ti ha dato una castagna!
2: E guarda, capitano, c'era uno in cabina che ha detto non pago il biglietto, non voglio multe, non ho paura di nessuno! E mi ha tirato un pugno,
1: Non c'ho!
2: Ma fa un male! Tu che meglio c'hai, capitano? Ma mica faccio la multa adesso, è salata!
1: Ma mi meraviglio di te!
2: Ma che aggressione questa, aggressione!
1: Cicci, ti metti a mavi, ti sa che io non mi tiro mai indietro quando bisogna fare a pugni, no?
2: No, capitano! Ma vuol dire che vuoi che fare anche col mondo della box?
1: Ah, Cicci, ma a un livello, che non ti credi che sia.
2: No, capitano, mi conti!
1: Ma fatto sta che chi ha voltano? Stallone!
2: No, Silvestre Stallone!
1: E lavoravi in azienda con noi altri?
2: No, capitano, in azienda con gli altri, Stallone, alla CTV!
1: E ciò!
2: Non posso credere!
1: E fare manco a Cicci!
2: E magari c'era ai fondamenti 9 col turno di notte che annettavo i puntini!
1: Allora ti assaggia?
2: No, il capitano sì che mi pare impossibile, Silvestre Stallone che nettava il pontino.
1: E finché il nettava, diceva sempre. E se mi venisse un'idea da fare un film da
2: film
1: in America?
2: Sì, in America.
1: E se mi venisse l'idea di andare a Hollywood?
2: No. Ma dimmi che l'idea di fare Rocky che ha data io, capitano, magari.
1: Cicci. Mica volta, non c'ero campione del mondo del pugilato del dopo lavoro dell'azienda.
2: Addirittura.
1: Se motrio navigarti, già bei sul tratto
2: Santa Marta Giudecca.
1: Arriva una comunicazione via radio.
2: Una comunicazione, dai centrale.
1: Certo, Nino, Apollo Creed.
2: Dai, Apollo Creed, quello del famoso film dei Rocky.
1: Apollo Creed vuole fare un incontro, no, con te. Metti in quaglio la sua corona, no, di pesi massimi il 25 dicembre.
2: Dove?
1: A Las Vegas.
2: E ho accettato.
1: Se vede fiori che sto a Apollo vuol già par e
2: arriverà. E cominciato l'allenamento.
1: No, prima sono andato a comprarmi un can.
2: Un boxer.
1: Se lo chiama Pirillo.
2: E dopo due tartarughe.
1: Se una lo chiama da tarta.
2: E sta tartaruga. Quasi proprio come il film.
1: E ho detto no.
2: E dopo con l'allenamento.
1: Sveglia alle 4 di mattina.
2: Alle 4 di mattina.
1: Frigo così. Gesù vuovi crui. Via.
2: La faccia di questi eroi. Oh, capitano. Oh, e per avere agilità. Sul ring
1: Guido Marinda fa Mino, prova a ciappare sta gallina.
2: Una gallina? Ma perché è difficile ciappare la gallina? È difficile, no? Ho capito, capitano, per fare addominali come ha fatto?
1: Mi mettevo così, ti sa.
2: Oh. E intanto papà finché si tirava su e tirava il pugno sulla panza.
1: Una, due, tre.
2: Capitano, e dopo?
1: Sei.
2: Magari ha fatto anche corsa con tutti i putai che correva Drio.
1: Esatto, no.
2: E magari se n'è anche a sola della scalinata.
1: Sola del campanile San Marco.
2: Del campanile San Marco, addirittura.
1: Corriva in alto così che... Adrio!
2: Come Adrio?
1: Adrio!
2: Capitano, e guarda che c'era Adriana sul film.
1: No, Stallone dopo che ha fatto Adriana. Ma lui così che... Adrio! Che sei il nome della motonave che ce l'ha di andare addosso del feribot.
2: Adrio,
1: sta attento, spostati, no!
2: Ma insomma, è a fine. Lo ha vinto sto incontro valevole per la corona di pesi massimi, sì o no?
1: Cicci, te dirò che non mi ricordo perché si è passato tanto tempo, no? In compenso, Stallone, quando sentio sta storia qua, il fa Nino, ciao,
2: vado via. Ascenda via.
1: E se andai in America a fare skate alla più grana con i figli.
2: Con l'idea sua!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

Look at the black. Alright.

So get on ice back to the basic. Band no

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
0: La convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
2: Popularity breeds contempt.

Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzate. E non è un caso che abbiamo aperto con questa canzone, Diamonds Are Girls Best Friends, cioè i diamanti sono i migliori amici delle ragazze, che ci cantava la bellissima e meravigliosissima Marilyn Monroe.

È la nostra Marilyn, ripeto, non è un caso che oggi abbiamo aperto e continuiamo fino all'arrivo delle nostre ospiti che dopo vi aggiorneremo. Allora, le anagrafe Norma Jean Mortenson Becker, in arte Marilyn Monroe. Perché abbiamo iniziato e continuiamo con lei? Ma è chiaro, perché oggi è il primo giugno, e il primo giugno nel 1926 la signorina Norma Jane nasce. Esattamente 100 anni fa. Buon compleanno, Marilyn!

Beh, ancora adesso la sua bellezza qui vicino a noi, insomma, noi la vediamo sempre con quella sua bellezza, anche se oggi avrebbe compiuto 100 anni. Allora, Norman Jean Baker, Mortensen Baker, dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia in casa e famiglia, perché la vita non era facile 100 anni fa, iniziò a lavorare come modella prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946, dopo aver fatto alcune parti minori in Giungla d'asfalto, Eva contro Eva, entrambi nel 50. Furono i suoi primi successi di pubblico. Negli anni successivi le sue interpretazioni Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde vennero apprezzati dalla critica e valsero una Henrietta Howard ai Golden Globe del 54. La definitiva consacrazione internazionale venne poi con le pellicole Come sposare un milionario, Quando la moglie in vacanza, Fermata da autobus, A qualcuno piace caldo, per quale vinse un Golden Globe per la miglior attrice in un film commedia o musicale nel 1960. I suoi film incassarono complessivamente 200 milioni di dollari, equivalenti a 2 miliardi di dollari nel 2025.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play

0: about you. Eccoci rientrati in studio, amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati di nuovo qui, e adesso iniziamo la trasmissione. Oggi abbiamo un ospite di tutto rispetto che ci è venuta a parlare di una iniziativa che inizierà la prossima settimana, ma ce lo faremo dire direttamente da lei. Intanto passo la parola alla nostra Beatrice. Ciao Bea.
1: Ciao Alberto, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Vanessa.
0: Eccoci qua, come stai?
1: Io alla grande, sempre bene, questo tempo è un po' pazzerello, però dai, insomma, Venezia sì. È anche questo.
0: Sì, oggi è pazzerello. Allora, nostra Beatrice, allora sì. Ciao, ben ritrovata. Siamo qui nei nostri studi di Radio Vanessa perché abbiamo una trasmissione importante. Parliamo di un evento che verrà fra poco. Introduci te, dite.
1: Certamente.
0: Che abbiamo.
1: Sì. Allora, di cosa parleremo oggi? Beh, direi che ce lo può introdurre l'ospite di oggi. La nostra ospite è Daniela Zamberlin, che è appena scoperto una castellana doc, quindi giochiamo proprio in casa. Ben arrivata a Radio Vanessa, intanto come stai?
2: Grazie, sto bene, mi sento molto a mio agio con voi. Ormai ho preso la strada di questa splendida struttura. È da terza quarta volta
1: Di casa.
2: Sono ospite, vi ringrazio
0: sì,
2: molto.
0: Sì, sì, la nostra Daniela è un ospite gradito, graditissimo ritorno, è venuta qua in altre vesti, ma oggi...
1: Di cosa ci parli oggi? Di cosa ci porti oggi a Radio Vanessa?
2: Mi porto una rassegna di libri, una rassegna di narrativa.
1: Stupendo.
2: Molto ben articolata, non dovrei essere io a dirlo, ma insomma mi permetto questo lusso. Che compie quest'anno 18 anni di età.
1: Wow! È maggiorenne!
2: Maggiorenne, quando è cominciata non ci credevo. Durante il percorso molto faticoso, anche se ricco di tante soddisfazioni,
1: immagino.
2: Non credevo comunque di arrivare ai 18. E invece eccoci qua.
1: E quindi è nato precisamente
2: nel 2009.
1: Nel 2009, come è nata questa idea?
2: Spiegherà. Dunque, eravamo una serie di amici, di scrittori, di editori, di giornalisti che poi sono cambiati nel tempo.
1: Okay.
2: Ma diciamo che vi spiegherà esattamente come è nata. Il dottor Giacomo Baresi.
1: Stupendo.
2: Che abbiamo anche, di cui abbiamo una testimonianza. E che ancora oggi collabora con la rassegna,
0: che mandiamo, in onda adesso. Eccolo.
1: Super.
0: Qua.
3: Sì, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori, un caro saluto in particolare agli amici di Radio Vanessa che ci danno la possibilità di parlare un po' di Libri in Spiaggia, di questa avventura oramai diciottenne. La caratteristica di Libri in Spiaggia, come avete già avuto modo un po' di intuire, è quella di essere una manifestazione molto articolata e vissuta sul territorio. Libri in Spiaggia nasce sulla terrazza del De Ben, una mattina parlando con l'allora direttore delle spiagge e dell'hotel Giulio Polegato, che aveva desiderio di offrire ai suoi ospiti qualcosa di alternativo, qualcosa di nuovo, e così nasce l'idea di fare delle presentazioni proprio sulla spiaggia, e da lì è partito questo progetto e che poi si è sviluppato e ha avuto modo di entrare in contatto con varie realtà del territorio. Siamo stati sulla spiaggia del De Ben, siamo andati persino agli Alberoni, al Tennis Club di Venezia, alla Biblioteca Ugo Pratt, e adesso ci troviamo ospiti del Venezia Spiagge al Blue Moon. Ma non è solo la diversità di luoghi che abbiamo toccato a essere una caratteristica della rassegna. Mi piace usare molto l'espressione che utilizza la colonna portante della rassegna Daniela Zamberlin, quando dice che Libri Spiaggia è un grande albero ricco di rami e di frutti. È proprio questa l'immagine che meglio spiega quello che è Libri Spiaggia. E primo fra tutti dei frutti di Libri Spiaggia è sicuramente la serata di poesie che abbiamo chiamato Poesie sotto le stelle. E anche questa si svolge in luoghi tipici caratteristici dell'isola. E il primo appuntamento fu proprio al Blue Moon, sulle gradinate della spiaggia, e siamo stati al Pannonia, all'Hotel Villa Pannonia, siamo stati all'Hotel Mabapa, al Meridiana, siamo stati al TC Venezia. Io spero di non dimenticare nessuno, e quest'anno ci sarà una novità che poi vedremo dopo. La caratteristica appunto di questa serata è rispetto alle centinaia e centinaia di concorsi di poesia. Abbiamo pensato invece una serata dove i poeti si confrontano facendo un omaggio ad un poeta ogni anno diverso. Quindi, come dicevo, non è un concorso, ma è veramente, possiamo chiamarlo, un rito collettivo dove la poesia trionfa. Quest'anno si è deciso di dare un omaggio alla figura di Amelia Rosselli, che è una poeta italiana del Novecento, e di cui tra l'altro quest'anno appunto ricorre il trentennale della sua scomparsa. In questi ultimi anni Poesie sotto le stelle si svolgeva presso la meravigliosa terrazza dell'hotel Ausonio Ungaria. Quest'anno, come ho accennato prima, abbiamo una novità, e proprio come caratteristica appunto della manifestazione che vuole essere diffusa sul territorio, quest'anno saremo ospiti del Museo del Mare del Capitano Falconi. Il museo è un'iniziativa culturale nata dalla passione del Capitano Ferruccio Falconi, persona notissima al Lido di Venezia. Altro appuntamento particolarissimo di Libri in Spiaggia è il premio Cover al Colombo. Questa è un'idea che nasce da Claudio Nobbio, giornalista, scrittore, direttore di riviste, amante dell'arte e della cultura, che ha proposto questa iniziativa. Claudio Nobbio, amico personale di Alessandro Stanziani, che a sua volta era un appassionato di arte e collezionista, al suo paese natale ha creato un museo, e abbiamo assieme deciso di istituire questo premio appunto con il figlio Domenico Stanziani, titolare del ristorante Il Colombo di Venezia, anche in memoria appunto del padre. In questo contesto viene premiato la copertina del libro, di uno dei libri che vengono presentati ai Libri in Spiaggia. La copertina non ha nulla a che fare con il testo scritto, quindi non è un premio letterario, ma è propriamente un premio di grafica. Viene valutato da una giuria la corrispondenza e il legame che ci si può trovare tra il titolo del libro e l'immagine che viene proposta. La suggestione quindi che si crea, e immaginiamo anche l'effetto positivo che possa, o attrattivo che possa avere sul lettore al momento della decisione dell'acquisto. Quindi, ripeto, non ha nulla a che fare con il contenuto poi del testo, che non viene messo assolutamente in discussione. Quindi un premio di grafica. Da questo premio di grafica nasce un'altra iniziativa che da alcuni anni portiamo avanti, e si chiama La Laguna incontra le vette del Cadore. A seguito del premio Cover, la copertina vincitrice ottiene il diritto, diciamo, di poter presentare questo libro alla biblioteca di Calalzo di Cadore, dove abbiamo stretto una collaborazione con il comune di Calalzo, in particolare con gli operatori della biblioteca. Faremo una serata a settembre, e dove questo libro verrà presentato. Oltretutto, nella biblioteca di Calalzo è stata creata un piccolo spazio ed è un angolo, diciamo, dove sono conservati tutti i libri che vengono presentati durante la rassegna letteraria Libri in Spiaggia. Quindi già da un paio d'anni nella biblioteca di Calalzo trovate praticamente una bella collezione di libri presentati nella nostra rassegna. La biblioteca di Calalzo, proprio perché è un territorio molto legato alla città di Venezia, tanti veneziani frequentano le montagne del Cadore, e quindi abbiamo immaginato che possano ritrovare un piccolo angolo della loro città. Io spero di avervi dato un po' un quadro generale di quello che è la rassegna Libri in Spiaggia, e vorrei appunto approfittare per ringraziare tutti i collaboratori e tutte le attività economiche che ci ospitano, che ci hanno ospitato e che ci ospitano quest'anno, e che rendono possibile questo momento di cultura estivo. Volevo ringraziare l'associazione civica Lido Pellestrina, l'associazione Voci di Carta, che dà voce veramente alle letture dei libri e anche delle poesie. E ovviamente vi aspettiamo a Libri in Spiaggia. Le poesie. E ovviamente vi aspettiamo a Libri in Spiaggia. Le poesie. E ovviamente vi aspettiamo a Libri in Spiaggia.
0: Ovviamente ci sembra giusto di andare a Libri in Spiaggia. Allora, che dire, abbiamo giornata un po' molto intensa.
1: Molto movimentata.
0: Allora, al telefono abbiamo Maria
1: Teresa Crisi Giovanni, che è la presidente di Voci di Carta. Ben arrivata, Maria Teresa.
4: Grazie, miei cari, buonasera, mi sentite bene?
0: Forte e chiaro!
4: Beh, già mi mettete allegria.
0: Con una bellissima voce, a proposito di Voci di Carta. Quindi sentiamo,
4: grazie.
0: Vediamo un po' questa.
1: Bene, allora. Bene, allora Maria Teresa, di cosa ci porti oggi? Cosa ci tratti? Stiamo parlando di una serata, giusto, del 10 luglio?
4: Esattamente. Allora, il 10 luglio sarà una serata specialissima, perché spero che sia anche stellata, perché si chiamerà Poesie sotto le stelle, quindi spero che le stelle ci saranno. Ed è dedicata ad Amelia Rosselli, che è una poetessa che è stata anche a lungo tempo dimenticata. Che cosa succede? Ma poi ve lo racconterà meglio Daniela Zamburlin. Loro ogni anno, per questa serata speciale, presentano una poesia ai vari poeti che poi parteciperanno e chiedono loro di ispirarsi ad un verso.
1: Okay.
4: Allora, dopo sono tre righe e vi leggerò la poesia che è stata scelta quest'anno proprio di Amelia Rosselli. E poi questi poeti hanno un paio di mesi per creare, e quella sera porteranno le loro poesie. Molti di loro non leggeranno timidamente, e leggeranno le Voci di Carta, per l'appunto. Allora, se voi volete, vi dico anche velocissimamente che cosa sono le Voci di Carta.
0: Certo, vogliamo saperlo, sì.
4: In realtà sono voci di carne, però perché ci chiamiamo Voci di Carta? Perché in realtà leggiamo il testo, lo interpretiamo, e soprattutto siamo nati, vi dico, nel 2011, quindi siamo già anzianotti, e comunque noi abbiamo cominciato proprio decidendo di, ma un po' per scommesse, ma possiamo dirlo, abbiamo iniziato per lavorare proprio con la poesia e divulgarla, perché come si sa la poesia è molto più ostica della prosa, no? Come dire, la gente ha delle diffidenze. E allora, velocissimamente, vi dico che cosa ci siamo inventati. Noi abbiamo in realtà una direttrice artistica straordinaria, che è Simonetta Nardi, che non ci sta ascoltando in questo momento perché è in Canada.
0: Ci ascolterà, perché stiamo registrando, quindi gliela invieremo.
4: Magnifico. Ma ecco, salutiamola, perché è lei la responsabile, la colpevole di questa cosa che è nata nel 2011. E allora è stata una sfida. Abbiamo deciso di creare il dono della poesia. Che cos'era? Praticamente siamo andati nei posti veramente stranissimi, dove voi non ci pensereste mai di andare a scocciare la gente dicendo: mi permette, scusi, vorrei farle un dono. Allora mediamente dicevano, tipo al mercato di Marghera, oppure in certi quartieri un po' disastrati, Catene, il CEP, non me ne vogliano, ma certamente disastrati nel senso che non erano abituati a questo tipo di incursione,
0: sì,
4: no?
0: Esatto, dai.
4: E la risposta era: no, non compro niente.
0: Niente, sì, sì, esatto.
1: Qualcosa. Dai.
4: Sì, è così. E vi assicuro, poi vabbè, abbiamo anche cambiato zona, tipo una vigilia di Natale in Piazza Ferretto, oppure negli ascensori di Coin, per dire, no? Però vi assicuro, l'anno scorso l'abbiamo fatto alla nuova emeroteca, voi sapete che c'è la nuova emeroteca a Mestre, e devo dire che la risposta, vi assicuro, è sempre stata fantastica, perché ci commuovevamo noi, davamo il cartaceo alle persone che decidevamo in quel momento fossero le nostre vittime e contemporaneamente leggevano. Io vi assicuro, abbiamo visto delle persone con le lacrime agli occhi, perché la poesia commuove, turba, diverte anche.
0: Possiamo anche noi qui essere vostre vittime, anche noi tranquillamente,
4: sì. io
0: e la Beatrice adesso saremo lieti di farvi da vittime
4: predestinate. Che cari che siete delle vittime molto carine,
0: ma ci mancherebbe, siamo qua, insomma.
4: Allora, noi adesso io la smetto di parlare di voci di carta, perché noi siamo anche un po' prezzemolo. Prossimamente venite a sentirci al Book Fest,
0: sì,
4: e anche al Festival della Politica, perché ci siamo, saremo a settembre, sì. Festival della Politica. Poi noi lavoriamo con le varie librerie per le presentazioni, insomma, e poi ci spingiamo anche in cose molto serie, il Giorno della Memoria, il novembre donna, lavoriamo molto con le associazioni.
1: Siete super,
4: e sono proprio, sì, anche troppo, dico la verità, perché no, qualcuno ci ha detto ma siete un po',
0: ma queste cose qua non è mai troppo.
1: Bravo,
0: non è, anzi troppo poco, bisogna fare di più. La cultura, sì, salverà il mondo. Se ci fosse, sì, più cultura, non ci sarebbero guerre,
4: quantomeno lo migliora, ecco, sì. Sì. Sentite, sì, allora, se volete entrare subito nel calore della serata delle stelle,
0: sì,
4: vi leggo le tre righe della poesia,
0: sì,
4: scritta nel 1964, è una raccolta Variazioni belliche, per l'appunto. E allora vi leggo la poesia che ha ispirato i poeti che ascolteremo proprio quella sera, il 10 luglio.
1: Prego.
4: Grazie. Per l'amore che ti portavo, tu vedevi chiaro. Per l'amore che ti portavo, tu eri la mia gloria. Per l'amore che ti porto, io sono un fiammifero che non s'accende. Per l'amore che ti porto, io sono il fiammifero che trema e si incendia. Ecco, è tempo di risplendere. E questo ecco, è tempo di risplendere,
0: sì,
4: è il verso che è stato dato, consegnato ai poeti, sul quale hanno dovuto lavorare e creare. Siamo molto curiosi di sentire che cosa hanno creato in omaggio ad Amelia Rosselli.
0: In omaggio, no. Amelia Rosselli. Bene, non vediamo l'ora di venire il 10 luglio alle ore 21, vero?
4: Sì, esattamente.
0: Sì. Vogliamo dire
4: in un nuovo spazio, mm-hmm, di cui vi parlerà anche il Museo del Mare, di cui vi parlerà Daniela, che Daniela
0: adesso,
4: veramente è la nostra artefice.
0: Adesso
4: se
0: Daniela
4: volete
0: la mettiamo sotto torchio, non ti preoccupare.
4: Ecco.
0: Adesso Daniela, adesso ci pensiamo noi,
4: Allora, sentite, perché è stata scelta, vi dico ancora questo, perché è stata scelta Maria Rosselli? Perché in realtà,
0: sì,
4: lei è nata in... dunque aspettate un attimo,
0: nel 1930 è nata,
4: nel 1900, ma è morta a Roma nel 1996. Ora, sì, purtroppo mi dispiace, come dire, rattristare i nostri ascoltatori, ma era una donna che ha sofferto anche molto, ha vissuto molto, tra l'altro ve lo devo dire per qualcuno che non lo sa, una straordinaria musicista, un organista incredibile, con una grandissima cultura, ha tradotto, ha scritto cose meravigliose. Io invito i nostri ascoltatori ad andare a guardare, a curiosare che cosa ha fatto quella che veniva chiamata in famiglia, affettuosamente da Amelia, Melina, che è stata poi riscoperta da Pasolini. Pasolini l'ha molto omaggiata e l'ha mandata, diciamo, era anche cugina di Moravia.
0: Ah.
4: Ha lavorato con Carmelo Bene, con Luciano Berio, con Guttuso, con Carlo Levi, insomma, e una donna piena di sfaccettature, anche piena di dolori, come molte poetesse, come molte poetesse, come molte poetesse.
0: Sì, sì. Ma io direi cara Maria Teresa,
4: che possiamo chiudere qui,
0: no, a parte quello, no, ma che volevo dirti che potremmo dedicare una puntata proprio dedicata interamente ad Amelia Rosselli.
1: Sono un'ottima idea.
0: Io credo che l'artista merita proprio uno spazio più adeguato, sì, e anche più ampio. A noi piace ricordare che il 10 luglio alle ore 21 ci sarà presso il Museo del Mare questa serata di poesia. E non diciamo altro, diciamo solamente alle persone, alla gente, di andarci, di andare, certo, di ascoltare e di vedere. La poesia va vissuta in tutti i suoi aspetti, va vista, va guardata, va ascoltata, va capita e va riportata anche in giro. Perché la poesia è quel linguaggio universale che ci piace e che ci fa star bene. Perché? Perché di sì.
1: Sì, la poesia condivido
4: perfettamente. Certo, io dico che ogni parola poetica va celebrata. Sì. E quindi accetto questa vostra proposta di celebrare Amelia Rosselli,
0: sì,
4: prima o poi, quando sarete comodi.
0: Ma ecco, sì, ci mettiamo d'accordo. Tanto i numeri ce li abbiamo, Maria Teresa. Ci sentiamo.
4: Lo so.
1: Ci sentiamo
0: qui Radio Vanessa, sì, che è un'altra poesia, perché tu sai che noi ci siamo qua dal 1978. No, noi no, però.
4: Lo so, ho letto, siete proprio gloriosi e so che siete ascoltatissimi,
0: soprattutto all'estero, sai, ci piace, sai perché? Perché non ci conoscono, allora ci ascoltano, perché se ci conoscono.
4: Allora io conto in questa registrazione.
0: Fate
4: tutti e due per favore un saluto speciale a Simonetta Nardi, che spero riuscirà a sentire questo omaggio che facciamo anche a lei.
0: Ciao Simonetta, mi raccomando, copriti in Canada, fa fresco. Mi raccomando, torna presto e ti aspettiamo anche qui nei nostri studi di Radio Vanessa, magari insieme con Maria Teresa, e parliamo
4: Fantastico.
0: Di Amelia Rosselli, parliamo di poesia,
4: esatto,
0: parliamo di tutto quanto. Ma
4: perfetto,
0: adesso ci salutiamo, perché
4: sì,
0: ascoltiamo una canzone, anche se fuori piove, ma va bene. Sentiamo una canzone capolavoro di Gino Paoli, Sapore di sale.
4: Fantastico.
0: E dopo introduciamo la nostra Daniela, che ci parla dei libri in spiaggia. Mi raccomando, col costume però, perché se no in spiaggia non se va. Va bene?
4: Un abbraccio,
0: Maria Teresa.
4: Ciao. Grazie, cari.

0: Era lui, Gino Paoli. Gino Paoli, sapore di sale, eccolo qua. E adesso iniziamo con Beatrice, che c'ha un sacco di cose da dirci.
1: Sì, torniamo con Daniela.
2: Eccomi qua.
1: Bene, allora parliamo dell'edizione di quest'anno. Come abbiamo detto, è la 18ª edizione. Sì. E quindi parlaci un po' di questi appuntamenti.
2: Comunque, 10 intanto. Okay. Cominciamo con i numeri. 10 appuntamenti, mm-hmm, tutti di giovedì alle 17:30.
1: Segnatevelo.
2: E speriamo che giovedì non sia questo tempaccio, ma tutto sommato abbiamo il mare davanti, siamo ospiti di Venezia Spiagge, mm-hmm, che non ringrazierò mai abbastanza per l'accoglienza e la gentilezza con la quale ci fa
1: prendere parte a questa iniziativa stupenda.
2: Sì, e siamo ospitati in un locale che si chiama Acqua Salsa, quindi anche se non dovesse proprio esserci un gran bel tempo, noi abbiamo la testa coperta.
1: Perfetto.
2: E dunque possiamo tranquillamente procedere alle nostre presentazioni.
1: Benissimo. E il primo libro?
2: Il primo libro è un bellissimo libro di Elena Vanzan Marchini, che non è tra l'altro la prima volta che viene ospitata alla nostra rassegna, è una studiosa che non ha bisogno di presentazioni e parla naturalmente di Venezia, Venezia tra la paura e il piacere.
1: Wow, che bel titolo!
2: È molto bello il titolo, molto bello il libro e molto ben rappresentata l'immagine di questa città che viene trattata dall'autrice quasi come una presenza umana piuttosto che come una struttura di pietra, e ci svela, ci racconta un sacco di cose nelle quali naturalmente probabilmente ci riconosceremo, mm-hmm, perché Venezia è sicuramente un miracolo, sì, è per me, ma credo per molti, una delle città più belle del mondo.
1: Se non la più bella del mondo.
2: Se non la più bella del mondo,
1: dire.
2: Ecco, e tra l'altro è una città molto particolare, perché facciamoci una domanda, proviamoci a domandarci una cosa sulla quale forse non riflettiamo spesso. Quasi tutte le grandi civiltà sono nate dove il clima era salubre e dove c'era possibilità di acqua potabile. Solo i veneziani sono riusciti a creare questo miracolo in un posto così inospitale.
1: E crearla
2: così grande, non c'era neanche l'acqua potabile, hanno dovuto inventarsi il sistema dei pozzi, faccio per dire. Quindi è davvero un miracolo.
1: E l'hanno resa la città più bella del mondo.
2: Se posso lanciarmi in una considerazione di carattere personale, io sono un po' preoccupata per questa Venezia così degradata.
1: Siamo
2: e così, ecco, così abbandonata, sì, a una monocultura turistica che non le rende ragione,
1: no,
2: né dal punto di vista storico né dal punto di vista identitario e neppure dal punto di vista economico.
1: Sì.
2: E mi auguro che i nostri amministratori si mettano una mano non solo sul cuore ma anche sulla coscienza per fare davvero qualcosa di importante per Venezia, ecco.
1: Grazie.
2: E dunque
1: torniamo
2: ai nostri libri,
1: quindi il primo appuntamento sarà il 4 giugno,
2: il 4 giugno giovedì,
1: sì,
2: e tutti i giovedì di giugno e di luglio,
1: mm-hmm,
2: ci sarà un appuntamento. L'unica coda, diciamo, avverrà il 20 di agosto,
1: mm-hmm,
2: con la presentazione di un libro di Annalisa Bruni sul Nord-Est, perché oltre agli eventi collaterali di cui abbiamo sentito parlare abbondantemente da Giacomo Baresi, che è l'ideatore di questa rassegna, è stato ideato anche un salotto di Libri in Spiaggia, e durante è l'ultimo degli appuntamenti di Libri in Spiaggia, si chiama appunto il salotto di Libri in Spiaggia ed è dedicato a un testo di narrativa come nel caso di questo Nord-Est di Annalisa Bruni, ma con anche possibilità di dibattere, di parlare e di fare dunque salotto un po'.
1: Bene, una condivisione un po'.
2: Sì, sì. Bene. Di solito, sai, mi capita per esperienza personale di vedere che alla fine delle presentazioni in genere non sempre le persone sono coraggiose e fanno domande, ma se siamo in un salotto, quello è proprio il suo, quindi mi auguro che il dibattito nasca da solo e con grande facilità, che poi è un po' il nostro scopo, perché abbiamo portato i libri in spiaggia, perché abbiamo un motto che è sempre più radicato nella nostra mente e anche nel nostro spirito.
1: E il vostro motto qual è?
2: La cultura non va in vacanza
1: mai. Bellissimo. Grazie, anche perché in spiaggia bisogna leggere tanto, un momento di relax,
2: certo,
1: è il momento migliore per la lettura,
2: certo,
1: in spiaggia.
2: È un momento anche appunto in cui ci sono tante le ore che ci restano nella giornata,
1: sì.
2: Stare sempre sotto il sole è meglio stare un po' all'ombra con un libro aperto, e dunque è un momento anche un po' di riflessione, è un momento in cui si possono fare i conti con se stessi,
1: sì,
2: e fare tutte quelle cose che durante l'anno, e quindi quando non eravamo in vacanza, non abbiamo avuto tempo di fare. Ci ripromettiamo sempre di fare qualcosa quando andiamo in vacanza, facciamolo. E anche una delle altre idee che hanno supportato questa iniziativa è che il Lido di Venezia, dopo con essere stato con una locuzione anche abusata e magari non tanto sempre condivisa, l'Isola d'Oro, era diventato un po' una specie di dormitorio. E non c'è niente. Una volta, quando ero piccola,
1: sì,
2: mi ricordo c'erano le orchestrine lungo il Gran Viale, c'era il Casinò, come no,
1: effettivamente,
2: certo, c'è la mostra del cinema, ma quello è un colosso che fa storia a sé,
1: sì,
2: ma come eventi culturali non c'era proprio niente. E allora abbiamo detto, beh, proviamoci noi, e così
1: è nata questa bellissima
2: anche
1: iniziativa,
2: questa, sì.
1: Per dare più vita al litorale d'oro,
2: a un'isola che ci sembrava essersi un po' persa, diciamo, come identità, come progettualità, essersi un po' persa rispetto agli anni favolosi in cui era il punto di riferimento della nobiltà europea,
1: sì, perché
2: ed è anche la spiaggia dei veneziani, comunque.
1: Sì. Era un litorale super vissuto sia dai veneziani sia dai turisti,
2: certo,
1: altolocati,
2: certo,
1: anche perché,
2: sì,
1: il De Bene, ricordiamolo bene, è stato il primo albergo balneare al mondo.
2: Bellissimo.
1: Adesso purtroppo chiuso da più di 20 anni, ogni volta mi stringe il cuore.
2: Ecco, e se posso,
1: sì,
2: anche permettermi di ricordare una cosa forse importante per l'ospite ospitante, cioè per Venezia Spiagge, sono stata due sabati fa, mi pare, comunque c'è stata una conferenza, un incontro, un dibattito durante il quale il presidente di Venezia Spiagge, i consiglieri e l'assessore al bilancio del comune di Venezia hanno portato una guida nella quale sentite, le spiagge di Venezia Spiagge sono state definite tra le più belle d'Italia. E a differenza di quello che è successo per tanto tempo, e purtroppo che questa centralissima zona del Lido, perché percorrendo il Gran Viale in 5 minuti, 7, arrivi direttamente al Blue Moon,
1: sì,
2: era un po' degradata, era spiaggia libera,
1: sì,
2: mentre adesso è veramente un incanto.
1: Adesso è stupendo.
2: C'è un ordine, una pulizia, una fioritura di piante di tipi diversi, un'accoglienza che davvero fanno onore a Lido,
1: sì,
2: e a Venezia.
1: Lido sta resuscitando,
2: sta rifiorendo,
1: esattamente.
2: Sta rifiorendo.
1: Che beh, sicuramente anche questa iniziativa lo aiuterà a fiorire ancora di più.
2: Beh, speriamo,
1: sì,
2: speriamo.
1: Noi beh, è il 18° anno, più di così.
2: Facciamo
1: di così
2: quello che possiamo,
1: sì,
2: anche cercando di dar spazio ad autori molto noti come Elena Banzan Marchini e come il giorno 11 di giugno
1: Alberto
2: Tosofei, che è un monumento insomma per Venezia, ha esportato le sue leggende, le sue storie, ha esportato l'anima diciamo di questa città un po', sì, credo non solo a livello nazionale ma penso anche a livello internazionale
1: sicuramente.
2: Però cerchiamo di dare spazio anche ad autori meno noti che hanno bisogno di un piccolo palcoscenico, mm-hmm, perché gli scrittori credo sono un po' schiacciati tra l'amore per questa passione di esprimersi per la scrittura e la difficoltà, no, di trovare,
1: certo,
2: più che un editore che si trova proprio il luogo dove parlare di sé,
1: sì, dove propri... potersi creare un proprio pubblico,
2: certo,
1: per esprimersi.
2: Naturalmente bisogna dire che a Venezia chi fa lo scrittore insomma è un po' sfortunato perché l'offerta culturale è gigantesca e quindi molto spesso le iniziative sono frammentarie, mm-hmm, ma ho visto che Libri in Spiaggia si è creato negli anni un pubblico affezionato e torna il pubblico e tornano anche gli autori più volte con altri prodotti seguendo un filone che tra l'altro anche quest'anno è molto praticato. Piace molto il noir e il giallo, ambientato a Venezia.
1: Sì.
2: Ci sono anche libri, sì, di questo tipo, sì. Ambientato a Venezia e nel Veneto, naturalmente.
1: Se non sbaglio, quello di Riccardo Seccarello è un giallo.
2: È un giallo, sì, in cui Venezia è molto presente.
1: Che sarà presentato il 30 luglio.
2: Il 30 luglio,
1: sì.
2: Abbiamo 4 appuntamenti a giugno, 4 giovedì e 5 a luglio. Ecco, abbiamo poi, torniamo un po' a giugno dopo il libro Piede Destro di Byron, edito da Marsilio, di Tosofei. Abbiamo una guida della laguna,
1: mm-hmm,
2: di Deborah Gusson e di Riccardo Reuter Rigoni. È una guida molto particolare,
1: okay,
2: che racconta luoghi o monumenti poco conosciuti della nostra amatissima e bellissima laguna.
1: Ti fermo un attimo, Daniela, che partiamo con una canzone e poi continuiamo con l'elenco di tutti i meravigliosi eventi di Libri in Spiaggia.
0: Sì, facciamo una breve pausa musicale. E abbiamo scelto Giuni Russo con Un'estate al mare, che è un capolavoro. Eccola qua.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Un po' di distorsione che ci sta. È il bello della diretta.
1: È il bello della diretta. Bene, torniamo all'elenco delle presentazioni dei libri. Siamo arrivati al 25 giugno.
2: Il 25 giugno sì. Abbiamo detto
1: Marco Pitteri. Marco,
2: esatto, sì. Con Un bacio a forma di bacio, è un romanzo e credo anche che abbia un aspetto un po' autobiografico. Poi passiamo a luglio, il 2 luglio, con un libro particolarissimo sugli angeli. Di Lucia Guidorizzi, edito da Supernova, sugli angeli, gli angeli certamente, gli angeli come siamo abituati a pensarli, ma anche gli angeli di pietra, le varie raffigurazioni che questa, come abbiamo già detto mille volte, città straordinaria offre. Ci sono un po' angeli dappertutto.
1: È vero. E quindi il 2 luglio abbiamo gli arcangeli delle acque.
2: Gli arcangeli delle acque, ecco, appunto. Poi andiamo al 9.
1: Al 9, sì, con Mauro.
2: Mauro Mastro Mauro.
1: Santo Mauro, Hotel
2: Santo
1: Paradiso.
2: Mauro, Hotel Paradiso, sì, anche questo è un giallo. E poi abbiamo...
1: Il 16 luglio.
2: Il 16 luglio. Questo libro mi sta particolarmente a cuore. Non dovrei fare differenze. Tutti i libri mi stanno a cuore.
1: Certo.
2: Ma questo mi sta a cuore per un motivo che riguarda... molto strettamente la mia formazione culturale, e cioè i miei lunghissimi, dovuti, ahimè, all'età che ho, studi di genere, perché questo libro tratta di quelle ragazze, di quelle giovani donne dette le figlie di coro, che alla Pietà, quindi qua in zona, sì, cantavano per Vivaldi, e per le quali mi risulta venissero da, cantavano naturalmente dietro la grata, venissero da tutta Europa per sentirle.
1: Wow.
2: E delle quali mi risulta anche il romanzo, il libro naturalmente è romanzato, però questo è l'argomento. Non ci sono molti documenti, ma alcuni studiosi affermano che potrebbero essere state anche compositrici.
1: Ma dai.
2: Aver naturalmente con un maestro come Vivaldi forse non era difficile imparare, si poteva farlo, e quindi è un argomento che mi sta molto a cuore. Io, come dicevo, studio l'altra metà del cielo, con questa espressione, studio le donne da sempre, e quindi mi interessa particolarmente queste, le invisibili, vero?
1: Le invisibili, sì.
2: Le invisibili, perché
1: il titolo estremamente forte proprio descrive perfettamente il fatto che queste voci di donne fossero dietro queste grate,
2: certo.
1: Quindi invisibili, ma
2: con queste, sì. Naturalmente la monacazione molto spesso era forzata, e forse non tutte avrebbero voluto finire così.
1: Direi di no.
2: E poi c'era il problema della pietà, della ruota, quindi tante trovatelle, quindi insomma, vedremo.
1: Sarà molto interessante, sì.
2: Ecco.
1: E poi abbiamo il 23 luglio.
2: Altro libro su Venezia. Un'antologia, vero?
1: Sì. Venezia non mi ama.
2: Già.
1: Di Roberto Camatti,
2: curata da Roberto Camatti, che raccoglie gli scritti di molti autori. Camatti è solito mettere insieme delle antologie sulla città, e di solito c'entra veramente l'argomento, e forse è proprio il caso di dire Venezia non mi ama.

0: ad esempio, riferito alle tante persone che hanno dovuto andare a Mestre ad abitare per la mancanza di case. E anche qua mi permetto una digressione di tipo in senso molto lato, mi raccomando, politico, non partitico, politico.
1: Politico.
0: Credo che il problema della casa, non
1: Enorme.
0: parliamo delle acque alte, ma sia forse il principale per questa
1: Sì.
0: città, perché un contesto urbano è tale solo se è abitato, se c'è vita.
1: Lo rendono sempre meno abitabile.
0: Infatti.
1: Tra le case chiuse, le case ormai date a locazioni turistiche,
0: Sì,
1: non ci sono più
0: esattamente. Le
1: locazioni
0: case, certo, vendute agli
1: abitabili.
0: stranieri che le adoperano una tanto, ma soprattutto le case, troppe locazioni, insomma, la monocultura del turismo penso che sia una maledizione
1: Sì, sono
0: per
1: d'accordo.
0: Venezia.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Dovremmo. Adesso Firenze ha preso un attimo.
0: Sì, è un po' un problema
1: Vediamo se
0: generalizzato.
1: vedremo anche Venezia prendere la stessa linea.
0: Certo.
1: Speriamo, vabbè. Torniamo un attimo
0: Speriamo che il
1: Speriamo meno.
0: dibattito,
1: Sì.
0: partendo dai libri, si
1: Sì.
0: trasferisca un po', no?
1: Sì. Sì, sicuramente entro l'anima
0: Alla
1: delle
0: pubblica
1: persone.
0: opinione,
1: Sì.
0: che comunque credo sia consapevole, ma bisogna passare dal dire al fare,
1: Sì,
0: perché
1: sono
0: ecco, se
1: d'accordo.
0: no aveva ragione Montanelli ad accusare i veneziani di essere capaci solo di parlare.
1: Sì, sono d'accordo. E il 30 luglio, che è il penultimo appuntamento, c'è Riccardo Seccarello con
0: Sì,
1: Nebbia sulla
0: Nebbia
1: Laguna.
0: sulla Laguna, un altro giallo. Seccarello è la prima volta che viene a Libri in Spiaggia. Spero che si trovi molto bene e che il suo romanzo abbia pubblico, abbia tanto pubblico.
1: Sicuramente.
0: Certo, sono bravi quelli che vengono perché insomma un po' il caldo, un po' la voglia di libertà, insomma,
1: Certo.
0: però noi ormai abbiamo imboccato questa strada, non possiamo più cambiare
1: No.
0: direzione, dobbiamo arrivare come ai 18, poi ai 20,
1: Sì,
0: per
1: sicuramente.
0: il ventennale abbiamo molti progetti con grandi sorprese e poi ancora, e poi io spero davvero di trovare qualcuno a cui affidare il testimone, perché bisogna lasciare spazio ai giovani, bisogna avere coraggio e la forza, perché ci vuole anche forza per lasciare, per abbandonare le cose. Quando si è fatto un lungo percorso, ci
1: Certo.
0: si deve anche accontentare.
1: Beh, sono delle fondamenta fortissime, sicuramente andrà avanti questo progetto.
0: Speriamo,
1: Sì,
0: speriamo.
1: sicuramente.
0: Poi ne abbiamo già parlato, però il 20 agosto,
1: Sì.
0: questa coda, questo salotto, e con quello si conclude la rassegna, che però prosegue, come abbiamo sentito in inizio di trasmissione da Giacomo Baresi, con il premio Cover. La serata di poesia è già scavallata, diciamo, il 10 di luglio, e col premio Cover e con questo rapporto Laguna Boschi del Cadore a Calalzo, la presentazione in biblioteca del libro che ha vinto, no, che ha vinto il premio Cover, sì, il libro, la copertina, cioè il premio di grafica che ha vinto l'edizione di quest'anno, sarà presentato,
1: Ah, dai.
0: mentre quest'anno presentiamo il
1: Ok.
0: libro che ha vinto lo scorso anno. Lo ricordo perché merita,
1: Sì.
0: è il libro di Gabriella Cinti che si intitola Polifema. Un bellissimo libro.
1: Grazie mille, Daniela. Saremo in tanti sicuramente a questi appuntamenti.
0: Grazie
1: Grazie
0: a voi per l'invito, grazie per l'accoglienza, grazie a Venezia Spiagge, a tutti gli sponsor, il contributo, il Comune di Venezia, le città in festa, insomma,
1: Viva
0: potrei
1: Venezia.
0: dilungarmi con i
1: Sì.
0: ringraziamenti.
1: Viva Venezia
0: Grazie, viva Venezia, viva la scrittura
1: Sì, e
0: e
1: la
0: la
1: cittadinanza
0: cultura.
1: attiva e la
0: E la
1: cultura,
0: cultura.
1: sì. Grazie, grazie mille. Vai
0: Arrivederci.
1: Alberto!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Thank you.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: 1, 2, 3, 4.